Prima lo sapeva solo quel fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

ore 11:30.

spendi, spendi, non domandare da dove provengono. E din din, e tanti din din, che nelle tasche ti fanno din din din. Ah!

Vorrei dedicare questa canzone a tutti quelli che ci seguono da tanti anni. Tanti almeno quanti ne ha questa canzone.

che hai, non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti, vado via, lasciami fare la vita mia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
11: Bye.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto, un saluto cordiale, un abbraccio cordiale a tutto il mondo, mai avrei presunto tanta gente che ascoltasse la radio, e lo vedo con le dimostrazioni che mi date anche via Facebook, via imposta privata, logicamente, e in tutto quello che fate. Un saluto cordiale e un abbraccio veramente a tutti, e un ringraziamento a tutti coloro che, insomma, amano un certo genere di musica. Il rifugio ideale è Radio Monte Canate. Perciò buon Ferragosto a tutti ancora, anche oggi caldo, ce l'hanno promesso fino a lunedì, poi dicono presunto di rigore, dicono che si abbasseranno le temperature, lo vedremo, perché non è questo caldo, è cattiveria. Questa è sola e pura cattiveria, diciamolo. Ed abbiamo i nostri giochi, quello, il primo. La nostra Enrica, andiamo a due, non è andata al bar ancora, perciò non ha trovato il foglietto, Enrica. Per, ripeto, te lo dico, l'ho già detta, questa, tu non puoi saperlo in prima persona, ma l'appunto l'avrai scritto. Chi è stato? Sapete dirmi, voi che sapete tutto quasi di Salso, chi è stato il primo corriere di Salso? Adesso li chiamano Corriere Express. Una volta erano solo Corriere. Enrica, perciò se vai da Vittorio vedrai che trovi la via giusta. La via giusta, o trovi il bigliettino giusto. Ci vuole orecchio, almeno lo diceva Enzo Iannacci. Vuole orecchio, no, qui siamo Enzo Iannacci Milano, c'è orecchio, questo è romano, niente, noi le lingue li sappiamo benissimo. Allora, orecchio, che però non l'avete mica tanto, no, ecco, questa è l'Enrica che ho stuzzicato e già mi dice che ha trovato il bigliettino. Lo vedrete cosa vi dico io, è il bigliettino che ha, l'appunto che ha trovato. Allora, disco quiz, quiziamo un cicinino, eccolo qua. Eccolo qui, buon Ferragosto a tutti, la nostra Enrica dice, l'ha trovato. Allora, sapete, adesso vi ripropongo il disco quiz. Quanto è bella, quanto è bella, quanto poco avete orecchio sulle belle canzoni, con Shazam e Mia Soffes. Ero a Napoli, mica so fesso, a che nessun affesso, diceva il grande Totò, a che nessun affesso. Perciò, se avessi fatto un disco quiz
ricercabile su Shazam, ma avreste fregato subito. E adesso passiamo al rumore. Mettiamo un piccolo, un pizzico, non piccolo, un pizzico di ingegno. Sì, dai, pizzico di ingegno. Questo rumore è un rumore cui abbiamo detto, ho detto tutto. È un rumore che adesso vi faccio ascoltare, due o tre volte, è pulito, poi parlerò perché continua a girare il file, continua a girare ed dovreste dirmi come l'ho fatto io, l'ho registrato io, questo rumore. Perciò pensate se io posso guidare un pullman, dice tante cose assurde che sono state dette per il rumore. Ascoltiamolo. Ecco qui che arriva tout de suite.

0: ed adesso posso permettermi di parlare dicendo che sapete tutto, vi ho detto tu, io dico anche potete farmi domande, non chiedermi cos'è il rumore, come qualcuno mi chiede. Dopo dovrei rifarne un altro e non so se trovo un rumore così simpatico, alla portata di tutte le menti, che tutti conoscete molto bene, insomma mi diventa un po' difficile trovarlo, ma potete farmi domande e io risponderò alle vostre domande, come mi ha fatto Anna. Ricordate alcuni giorni fa mi ha fatto una domanda se viene fatto fuori o dentro, io ho risposto domanda più che pertinente, si può fare fuori e dentro, perciò a voi attivarvi, 3 premi e 50 punti, vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura,
2: con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci, oggi Ferragosto, passatelo alla baita, domani, dopodomani, infatti tante prenotazioni, tanta gente a Ferragosto alla baita, avete scelto il posto giusto, la baita, il locale per tutti, la buona cucina per tutti. Prenotate allo 0524 68 92 26. E ricordiamoci anche che abbiamo il nostro Teo, è un cucciolotto di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, i suoi fratelli sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo a tutti voi che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, propongono anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Mi raccomando, prenotate, andate al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi è aperto fino alle 13, orario logicamente di Ferragosto, oggi aperto fino alle 13, Calicanthus con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per farvi... applicare gioco di parole, applicare la app Canatina sul vostro telefono, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus per darvi il vero bellissimo pensierino del giorno. Trova sempre qualcuno che ti rovini il rossetto, non il mascara, l'ha detto Marilyn Monroe. Non tutti magari hanno capito, non tutti, no, sono sicuro che non tutti hanno capito questo bellissimo pensiero di Marilyn Monroe. Trovate persone che vi rovinino il rossetto, non il mascara. Ricordiamo, è il pensiero di Calicanthus.

0: Eccomi, buon Ferragosto, buongiorno.
1: Grazie Silvana, ascolta, Silvana, ti chiedo, hai sentito il pensierino del giorno?
0: Sì.
1: L'hai capito? Sì.
0: Certo.
1: Ma penso non tutti lo capiscono, eh?
0: È simpatico?
1: No, è molto bello.
0: Ronzate. Grande Marilyn.
1: Bello.
0: Perché è fine.
1: È vero. Mascara, va bene, lo diciamo anche a quei pochissimi, fa piangere, cioè il mascara,
0: certo.
1: Gli, gli occhi e le lacrime non
0: la,
1: vanno bene.
0: Bello. Allora, oggi c'è una giornata, sembra insomma che ci sia qualche grado in meno, dai,
1: sì,
0: speriamo.
1: Sembra.
0: 35-36, vediamo poi nel corso della giornata.
1: Anche da noi.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì.
0: Ma insomma, sei un po' più sopportabile di mia fredda, però insomma...
1: No. Cioè... che mia de Pierre Stua.
0: No, però insomma, si respira un pochino, vediamo un po' cosa succederà. Nudi. Dunque, allora, iniziamo le notizie. Cioè,
1: sì,
0: ce n'è una
1: magari dall'indegunda mi ho torso il paltò.
0: Ma è perché no? Dopo dicono che dopo torna ancora l'anticiclone e lei avanti, mamma mia, aiuto. Andiamo avanti fino a Nadel. Allora, niente, c'è una notizia, questa qui insomma che apre chiaramente la carrellata, è una notizia positiva. Sono dopo lunghe, complesse, lunghissime indagini, sono stati ritrovati 3 quadri di autori di César Renoir e Matisse che erano stati rubati a marzo alla Fondazione Magnani e Rocca. E quindi i carabinieri, con gli altri, insomma, per il patrimonio culturale e la tutela, sono arrivati insomma a trovare questi 3 quadri, e soprattutto grazie ai rilievi scientifici che erano stati effettuati sul quarto quadro che i ladri avevano, che il comando dei ladri aveva perso appunto durante la fuga alla Magnani e Rocca. E questi qui praticamente hanno seguito delle piste, ovviamente, insomma, indagini ancora in corso, sono arrivati a Cortile San Martino e hanno trovato le 3 opere d'arte in uno scatolone di quelli usati per le televisioni. Ed erano praticamente accatastati lì. Quindi i carabinieri hanno individuato 9 persone di origine moldava e 5 sono stati sottoposti a fermo. Praticamente questi quadri erano insomma opere d'arte piuttosto importanti perché il loro valore ammontava oltre 9 milioni di euro. I carabinieri durante questo blitz hanno trovato tanti altri oggetti proventi insomma di furti effettuati da questo comando, composto anche da alcune donne. Quindi insomma la soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco di Traversetolo, appunto dove c'è la Fondazione Magnani e Rocca, sia dal ministro Foti che dal comandante provinciale dei Carabinieri Pagliaro. Insomma questi qui intanto sono tornati a casa. Chiaramente si tratta di furti su commissione, perché cosa se ne facevano questi moldavi lì di questi 3 quadri in uno sgabuzzino?
1: Invendibili,
0: ma certo,
1: cioè,
0: non capirai poi di questi 3 artisti di fama mondiale.
1: No,
0: cioè,
1: sono proprio invendibili, è una cosa, ne ha ampiamente parlato anche tutto i telegiornali nazionali, è stato un fatto veramente...
0: Poi insomma sono stati veramente in gamba,
1: brava,
0: perché hanno seguito delle tracce,
1: forze,
0: quindi...
1: Sì.
0: Cavoli, cioè. E poi con questi rilievi scientifici,
1: poi
0: chiaramente
1: il pericolo che vengano rovinate quelle opere d'arte,
0: sì,
1: pericolo,
0: sì, certo.
1: Perché quelli sono delinquenti, non ci mettono niente a bruciare le prove, eh?
0: Esatto, anche perché a parte che non riescano a venderli, però è vero, forse sono andati, cioè è vero, quindi insomma vabbè, insomma un bel colpo, via. Poi è stato fermato un 36enne, un nordafricano. Questo qui agiva indisturbato nella zona della stazione ferroviaria, aveva già portato via 8 biciclette dalla rastrelliera lì a Parma, quindi insomma questo qua agiva indisturbato lì, nonostante avesse già stato raggiunto da praticamente delle regole per non aggirarsi nella zona, questo qui continuava insomma, quindi adesso vediamo, 8 biciclette insomma. Non sono poche. Qui ci sono i volontari,
1: no,
0: è vero?
1: Sì, l'età mi è un po' al fat me,
0: mamma mia.
1: Silvana, Non rapitemi, perché non vi paga nessuno.
0: Cioè,
1: è un po' come qua, sono invendibile nel modo più assoluto.
0: Nessuno paga la riscatta, ha detto. No. Sapevo in due sera, dice. Allora, poi ci sono, c'è l'esercito dei volontari di agosto, sempre a Parma, ricordiamo anche in tutta la provincia, perché senza dimenticare che sono centinaia e centinaia di persone che sono a casa, non sono andate via, e magari tante hanno rinunciato anche alle proprie ferie per stare accanto, insomma, a chi ha bisogno e ai fragili. Quindi insomma un grande applauso a tutti questi volontari, senza dimenticare tutti gli altri, le forze di polizia, di sicurezza, i vigili del fuoco, 118 pubblica, insomma, che vigliano sulla sicurezza di chi è rimasto a casa in città. Quindi a loro insomma tanti complimenti e un grande applauso. C'è stata poi ci sono stati una serie di controlli a tappeto nella zona di Traversetolo, da parte dei carabinieri e anche praticamente dei funzionari del lavoro. Hanno controllato 3 aziende, 3 imprenditori sono stati pesantemente sanzionati, in quanto nelle loro aziende c'erano dei macchinari pericolosi e altre irregolarità riscontrate, insomma, quindi sanzioni pesanti, giustamente, perché la sicurezza insomma deve venire prima di tutto sui luoghi del lavoro. E, sempre a Traversetolo c'è stato poi uno scontro in autofurgone, quindi anche qui insomma c'è un ferito piuttosto grave che è stato trasportato all'ospedale maggiore e le sue condizioni insomma sono critiche, speriamo bene. E, per quanto riguarda invece Colorno, tanti occhi umani si aggiungeranno a quelli elettronici per un controllo di vicinato. Insomma, la gente si organizza sempre di più per controllare le zone in cui vive. E per quanto riguarda invece Salso, c'è il Salso Calcio che ha diramato una nota dove dice di stare tranquilli, che l'attività prosegue regolarmente, perché la situazione debitoria nei confronti della società Sogit è stata sanata, insomma, quindi tutto saldato, e tranquilli, insomma, sportivi, familiari, giocatori, tutto in ordine e quindi tutto pronto per ripartire per la prossima stagione. A Fidenza invece c'è la mappa di tutti i cantieri, come mettiamo ogni anno al giorno del Ferragosto, di tutti i cantieri col target raggiunto dai PNR di oltre 56 milioni e ci sono tutte le opere e le foto di tutte le praticamente i traguardi che sono stati raggiunti con questi fondi del PNR. Quindi insomma si possono vedere tutte le cose che sono state raggiunte, la nuova scuola, e le opere sportive, insomma tutto, e anche quelle della casa della comunità, la casa residenza anziani, insomma, e tanto altro. E poi ricordiamo invece a Ferragosto che ci sono alcune iniziative oggi in città, è stata celebrata con momenti religiosi anche la festività della Madonna Assunta, che ricordiamo che ricorre oggi, è in corso la pedalata della salute, sono già partiti i temerari alla volta del santuario di Fontanellato, meno male che c'è qualche grado in meno, così insomma riusciranno a pedalare un po' meglio e arriveranno là, dove un religioso domenicano impartirà la benedizione, poi torneranno a Fidenza e ricordiamo che questi bravi cicloamatori fidentini poi ogni volta devolvono l'incasso anche delle t-shirt che hanno fatto ad alcune associazioni di volontariato della città. Alla piscina Guatelli ci sarà una giornata fra tuffi, beach volley, grigliate accese tutto il giorno, insomma, per chi vuole trascorre una giornata in piscina, e ci sarà anche musica con DJ set, quindi chi vuole rimanere tutto il giorno potrà godere di una bella giornata di relax e anche di sole. E poi alla sala girasole invece dell'associazione fidentina, tanti rappresentanti insomma della terza età fidentini si riuniranno per un pranzo insieme, ci sarà anche un pomeriggio di animazione e di musica, insomma, per stare insieme e sconfiggere la solitudine in questa città che insomma che si svuota. Ricordiamo che poi insomma si sono concluse anche le righe blu gratis, grande successo, tutti i parcheggi sold out in questi giorni e anche le aree di sosta gratis, e insomma sarebbe un'iniziativa magari da prolungare un'altra settimana, perché riscuote ogni anno insomma un autentico successo, insomma, anche sia per gli automobilisti fidentini anche per i turisti. Niente, per oggi è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci risentiamo domani.
1: Grazie Silvana, e allora abbiamo Frontex che parla chiaro. Pensate che nei primi 7 mesi di quest'anno sono diminuiti gli ingressi in Europa in Europa di extracomunitari, di immigrati del 37,7%, perciò non è cosa da poco. Per Ranucci il governo chiede di sostituirmi, il PD denuncia tutto all'Europa, Fratelli d'Italia prepara una interrogazione parlamentare. Certo è che il caso Ranucci è diventato un caso nazionale. Trump ordina di pensate l'intelligenza. L'intelligenza è proprio, non c'è nulla di più esplosivo di ignoranza, ignoranza abbinata a presunzione, l'ha detto Orson Welles. Non c'è più nulla di esplosivo. Pensate che Trump si vede in grande difficoltà militare, perché gli arsenali si consumano, l'arsenale USA si sta consumando rapidamente con una testa come quella. Ora vuole trasformare, sentite questa, le portaerei, che sono ben sei, le grandi portaerei americane, a vapore, con costi miliardari. Vabbè, vedremo se glielo lasciano fare. Poi abbiamo una notizia proprio dell'ultimissima ora. Massimo Boldi, noto attore, è caduto ieri e ha battuto la testa sul marciapiede, ricoverato in ospedale a Livorno di urgenza. L'incidente è avvenuto a Forte dei Marmi. Ricordiamolo che la Schlein, la segretaria del PD, denuncia sui social video balle, face, bufale che lo vedono, la vedono insieme a Ranucci, rischio di demenzialità, ed è inutile dirlo, non c'è niente più di esplosivo della ignoranza abbinata alla presunzione, ormai lo sappiamo. Poi abbiamo 43 anni fa il crollo del ponte Morandi, 43 anni fa, questa brutta vicenda tutta made in Italia. Poi abbiamo un 22enne muore, una 22enne, una donna, muore ribaltandosi con il trattore in lavori agresti nel Cuneese. Stop invece al ponte sullo stretto, ormai è definitivo, perciò Salvini non potrà dare il suo nome sul ponte, perché gli hanno presentato ben 352 pagine di compito in casa a Salvini da fare in queste ferie, il perché, vento, cavi, faglie, ma tante tante cose che quel ponte, che hanno tentato tutti i più presuntuosi, diciamolo, di mettere il loro nome, hanno forse, speriamo, capito che non è realizzabile. Ed abbiamo invece, come sono i nati oggi? Come sono i nati oggi? Abbiamo in questo 15 del mese di agosto la Santa Assunzione della Beata Vergine Maria, anche Sant'Arcisio. I nati oggi sono dei leader nati, hanno un approccio deciso dalla vita, sono persone che hanno un'energia da leoni, si difendono sempre obbedendo ai loro istinti. Le donne in particolar modo amano essere riverite e adorate, a volte tendono ad agire da da soli, non chiedendo aiuto a nessuno, perciò è utile che imparino il gioco di squadra, nel quale vale di più molto spesso l'unione che fa la forza. Sul piano dei sentimenti debbono imparare ad assumere i suoi problemi e quelli degli altri e partecipare

0: nelle ore pomeridiane ci saranno possibili brevi temporali, specialmente in Appennino, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 20, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon Ferragosto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Allora partiamo con è una mattinata in disimpegno, sapete che oggi non sarò con voi nella seconda parte del programma, mi sembra più che logico lasciarvi al pranzo di Ferragosto con tutta tranquillità, magari con un bel tappeto in sottofondo di musica bella, quella di Monte Canate. Ed abbiamo tutti gli altri programmi sono regolari, cioè il programma è rispettato al millesimo. Chissà mai che questa mattina non mi venga in mente di mettere, l'avete qualcuno ha chiesto di dare l'aiuto, perché non mettere magari il disco quiz. Vedremo se farò quella pazzia anche aiuti comunque nel disco quiz non posso darveli, nel rumore ve ne ho già dati tanti, manca solo che vi dica cos'è il rumore e poi vi ho detto tutto. Abbiamo per il grande grande Leo. Stefano Di Leo. Ciao Stefano, grazie di tutto. Sei un carissimo, grande amico, osservatore, sei un grande appassionato di musica. Si vede al primo approccio. Stefano Di Leo, questo bellissimo notte, questa notte di Ferragosto. Gianni, vai, Morandi.

0: chissà mai che mi venga in mente di mettere il disco quiz. Abbiamo di nuovo un buon Ferragosto a tutti. Sapete dirmi in quale giorno della settimana cadono le Pentecoste? Qual è il giorno della settimana che cadono le Pentecoste? Quindici. Allora io faccio logicamente dei giochetti così al volo, poi sentiamo Enrica che senz'altro avrà indovinato qual è il Corriere. Le Pentecoste cadono sempre di domenica, cioè la 49 giorni dopo la domenica di Pasqua, sempre di domenica. Domenica nascono le Pentecoste, non è quando si danno, correggetemi, magari mi sbaglio, vengono dati i rametti di palma, mi sembra, se non sbaglio, ho un mero ricordo di quelle festività. Ed guardiamo se la nostra Enrica ha indovinato senza andare al bar, ma per ricerca nel suo archivio.
1: Buongiorno e buon Ferragosto a tutti. Dunque, se mi ripeti la domanda, perché ieri sono in dormite. E stamattina sono innanzi al di fiori e allora ho perso metà. Ripetimela, che poi ti dirò qualcosa.
0: Bene, allora, Enrica, non dirmelo, non hai sentito, ma è poco male. Allora, Enrica, sai dirmi chi è stato il primo corriere di Salso Maggiore Terme? Non ci vuole grande ingegno, è una domanda che ho già fatto. Chi è stato il primo corriere Salso Maggiore Terme? Adesso li chiamano Corriere Express, anzi ce n'è uno che lavora per le Poste di Salso, è di una gentilezza, di una squisitezza che ne ha dell'incredibile. Ed andiamo con un'altra canzone, quei grandi successi, quelle belle canzoni che veramente lasciano il segno. Passerà di Alessandro Baldi, che dedicò a Stefania Galli, grande esperta di musica.

0: Passerà, bellissima canzone di Alejandro Baldi. Sapete dirmi quante sono le caselle di una normale comune scacchiera, di dama o di scacchi? Quante sono le caselle? Intanto ascoltiamoci altra telefonata, guardiamo.
1: One new message.
2: Ciao, sono ancora io. Allora, il primo...
0: Sentiamo, ecco qui che poi sentiremo la nostra Enrica. Pronto?
3: 64.
0: 64 per Silvana. È la normale scacchiera a 64 caselle. Ecco che non c'entra niente con Caselli Angelo. Caselli Angelo, perciò un punto alla Silvana che va a 33. Eccolo qua, bravissima Silvana. Sentiamo l'Enrica che senz'altro ha indovinato, ha trovato il suo biglietto.
1: No, new message. All message. Playback.
2: Ciao, sono ancora io.
0: Dimmi,
2: allora, il primo è stato Locatelli dopo la guerra. Quello mi ha conosciuto. Poi dopo sono venuti gli altri tre che li ho conosciuti tutti e tre. Se vuoi sapere, il primo è quello lì, è Locatelli. Ciao.
0: Brava. Sì, infatti l'ho detto che... L'Enrica l'ho già fatto questo quiz. L'Enrica non è che lo sapesse, l'ha saputo dal sottoscritto che Locatelli, fra l'altro, è stato il primo Corriere Express Salso Milano, ed era lì dove c'è l'attuale Albergo Vittoria in Danmarca Vece. In poche parole, perciò, due punti alla nostra Enrica, che sapevo benissimo che aveva segnato tutto, 23, ed andiamo, è bravissima nella ricerca, brava, brava, brava. Abbiamo invece un'altra canzone, è una canzone molto bella che dedico a Pietro. Pietro, ti sembra una piazza di Torino? Sì, spero. Spero di avere azzeccato, spero. Gérard Lenormand con Les Enfants de Cathédrale.

0: Era un'altra delizia, è veramente un capolavoro, capolavoro Gérard Lenormand, con questo brano che sei. Adesso cerco di premiare voi del sabato, voi di sabato scorso, con tre premi e 30 punti. Voi non del sabato avrete 5 punti. Un numero facciamo in disimpegno, un numero che va dall'1 al 15, 1 compreso, 15 compreso, dovrebbe essere tutto in funzione. Sì. Sembra che tutto funzioni. Perciò ho voluto fare la prova sondaggio dal 1 al 15, compreso l'1, compreso il 15. Eccolo qua, dites-moi.
1: 15.
0: 15 per Silvana, il numero 15, l'ultimo numero lì in fondo. Dall'1 al 15, 3 punti, quindi, 3 premi, chiedo scusa, 30 punti e 5 punti per voi non da sé. 11 per Enrica, che non si è addormentata oggi. Pronto? Siamo qui, eh? 5. Ecco qui anche per l'anella il numero 5. No, oggi è andata male, però farò. Ecco, prendiamo anche questa. Sì,
1: 9.
0: 9 per Diletta. Prendiamo anche questa. Sentiamo qual è il numero battezzato per me.
2: Esatto, è il 7. Il numero battezzato è il 7. Il numero battezzato.
0: Basta, sì. Adesso andiamo con la pubblicità.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Come diciamo, se me ne dite una, ve ne do un punto. Se mi dite le due parole riferenti a uno, attenzione, mi spiego molto bene, che ha la parola facile. È uno che ha la parola facile. Come diciamo in dialetto? Vale 2 punti se me ne dite 2, se me ne dite 1 va benissimo. Uno che ha la parola facile, l'eloquenza facile. Pietro, poi scrivimi come dite voi a Torino.

0: Eccolo qua, dimmi tutto. Non ho capito, cosa? Pronto?
1: Hai già la palla in tenna.
0: Beh, è indovinata, brava, brava Nella, brava. Pronto?
1: Lo giro, la cittadella è una lucella.
0: E va benissimo anche l'altra. Sono i due modi, un punto perciò alla Nella, brava, e un punto all'Erika, brava. Parla el gane parlanten, el gane cicerella, brave, tutte e due. Anche se avete indovinato separatamente, brave tutte e due. Il dialetto, siete state promosse. Brave. Cicciarelle o parlantenne, la memsose. Allora, un punto ad Erika che va a 11, un punto a Nella che va a 1. Brave. Brave, brave, brave tutte e due. In due forme diverse, però tutte e due, se uno l'Anella avesse detto tutte e due, prendeva i due punti, o se Enrica aveva detto. E andiamo invece con il prossimo brano. Mamma mia, quante cose belle abbiamo, Geppi e Geppi, con il suo angelo blu.

0: Bellissimo brano, bello, bello, bello. Vale un punto. Sapete dirmi di quale nazione sono originari gli zingari? Zingaro chi sei? Zingaro chi sei? Di quale nazione sono originari gli zingari? Eccolo qui, togliamo il punto, diamo il punto, pardon, togliamo, diamo, diamo.
1: India.
0: India, diamolo, non Zingaro chi sei, figlio di Boemia, no, no, no, no, gli zingari sono, vengono dall'India, poi sparsi un po' in tutta anche l'Europa. Un punto per Silvana, 34, ed abbiamo il grande Sandro Giacobbe. Sandro Giacobbe, è bella, bella, bella bimba di Sandro Giacobbe.

0: grande, grande sfortunato Sandro Giacobbe. Grande, grande, grande sfortunato. Abbiamo adesso di nuovo il gioco di fortuna per voi del sabato scorso. Avete tre punti e tre premi e 30 punti. Voi non del sabato avete 5 punti. Il numero questa volta è stato, l'ho scelto, dal 50 al 65 compresi. 50-65 compresi. 50-65. Erika, poi ho pensato a, per Salso Fidenza, Erika, indurmentatmi, va mia der proprio da bevar de sei fiur, se no tu che pensego un de, però Erika, se non lo senti, casomai io poi lo ripeto, l'ho ripetuto anche stamattina, hai sentito? Eccomi qua, dimmi.
1: 55
0: per Silvana, che oggi è abbastanza lontana al numero da me battezzato, dal 50 al 65, meno 5, 4, 3, eccolo.
1: 52
0: per Enrica. Dimmi tutto. Siamo qui? Non ho capito Nella. Nella non ho capito. Nella non ho capito. Nella non ho capito.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: 60.
0: 60. 60. Per Nella 60. Via, e l'altra è caduta. Guardiamo, aspettiamo un attimo. Dimmi tutto.
1: 50.
0: 50 per Diletta, forte e chiaro. Sentite il numero che ho battezzato. Sentitelo. Così lo memorizzate eventualmente per tempo a venire. Il numero battezzato 61. Bimba! Il numero battezzato il 61. C'era in sottofondo, l'avete sentito? Avete sentito bene il numero battezzato? Ed andiamo con un attimo di un altro brano, poi una domandina facile facile, poi proseguiamo col nostro programma. Allora, andiamo tutti, vi offro il soggiorno a tutti ad Alghero. È la sfortunatissima Giuni Russo.

0: ad Alghero. Vale un punto se non siete ancora a letto a fare un pisolo. Sapete dirmi, in una persona adulta, quanto dura la digestione? Quanto dura in una persona adulta? Quanto dura in una persona adulta la digestione? Leggo, leggo, no, su mia più fiore che vieta. Voi leggete? vabbè, dai, regaliamo il punto. Oggi è Ferragosto, dai, regaliamo il punto.
1: Allora, mi sembra che questa qua.
0: Pronto? Dimmi. Enrica, dimmi.
1: Io dico 3 ore.
0: Sì, brava. Brava Enrica. Dalle 2-3 ore dura, appunto. Dalle 2-3 ore dura una comune digestione. Dalle 2-3 ore. C'era poi, sarà quel don che dura 3 ore e mezza, quel don che digerisce in 1 ora e mezza. Beh, comunque un punto ad Enrica, che va a 25, bravissima. Dalle 2-3 ore dura la digestione di una persona adulta. Vado con un attimo di pubblicità.
2: Tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio.
4: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio 1 euro.

0: assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Bene, abbiamo letto il messaggio di Pietro di Torino, che uno la parola, famosa parola dialettale, un punto all'anella e un punto all'erica, che anche loro a Torino, mi scrive Vittorio, le un cicciarun, un chiacchierone, insomma, un cicciarun, dice Pietro di Torino. Noi diciamo cicciarelle, il gane lucchele, si dice in tanti modi. Comunque è bello sempre rispolverare il nostro dialetto, le nostre tradizioni, che chi viene in Italia deve adattarsi, non noi che dobbiamo adattarsi agli altri. Sono gli altri che debbono rispettare le nostre tradizioni. Almeno questa dovrebbe essere una regola ben impressa a tutti quelli che varcano le varie frontiere: rispettare le tradizioni e le regole di questa o quella nazione. Senza nulla volerne, a chi ha le sue tradizioni, le deve mantenere, per l'amor di Dio, ma non imporle in altre nazioni. Abbiamo altra commento di Pietro, che dice Vittorio, leggo testualmente, ma chi farà più canzoni così belle? No, Pietro, convinto come lo sei tu, ormai è pattumiera, è veramente pattumiera. Lo dico col cuore aperto, quelle canzoni non ritorneranno mai più, purtroppo. Andiamo con Luis Miguel, Historia de un Amor.

Ed andiamo con una domanda, non saprei rispondere. Pietro, Leo, di Leo, Stefano, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Carla, un ciao, un abbraccio a Giovanni, a Francesca, a Vittorio, un abbraccio ad Armanda, un abbraccio a tutti voi che state seguendo il programma di Ferragosto, ripeto, che ci sarà fra 10 minuti. Non mi sentire, non romperò più le palle fino a domattina alle 8:30. Perciò sfruttiamoli questi momenti. Sapete che non ci sarò nella seconda parte del programma. Sapete dirmi come si chiama quel tipico copricapo che hanno rosso, il cappellino che hanno i cardinali? Si chiama? Come si chiama il tipico copricapo rosso dei cardinali? Quindici. 15 l'ho detto, sono 17 secondi. Sì, ho voluto buttare giù. Allora avete letto, dai, avete fatto bene, messa la mia, l'ho letto anch'io, ma ha preferito buttare giù. Caprica, il galero si chiama, corrisponde a quello che avete letto voi? Il galero, il copricapo rosso dei cardinali si chiama galero. Io no, ecco, è meglio la galera. Pensate, nella fondazione Bormioli Rocca, lì dove hanno trovato i dipinti, pensate, ieri sera. Sulla 7 hanno fatto vedere tutti i particolari. È una banda di paesi dell'est, paese dell'est, che non è il primo furto, ne hanno fatti piccoli, sono buttati nella grande, perché lì si parla di 8-9 milioni di valore. Hanno rubato qualcosa che era invendibile. Era su commissione, cioè un delinquente ricco che vuole tenere questi dipinti preziosi, non appaiono al pubblico, e tenerli suoi nascosti, delinquenti, perché la roba vuole messa a disposizione, come la fondazione Bormioli Rocca, che hanno messo. Ma pensate che quando abbiamo subito tutti i furti sul canale, ne abbiamo subiti tanti di furti sul canate. I ragazzi di Mediaset, loro esperti, perché hanno tanti, tanti, tanti ponti un po' in tutta Italia. Mi ricordo all'epoca, perciò andiamo dietro almeno di 10 anni fa, quando ci fu il famoso furto al Canate, e rubarono a tante tante radio. Mi dicevano, Vittorio, vedi, tutti i nostri trasmettitori vanno nei paesi dell'est. È la cosa che mi hanno detto i tecnici della Mediaset, e non sbagliano, meno controlli, insomma, un po'. La roba, paesi vanno ai paesi dell'est. Ed andiamo con l'ultimo brano che mandiamo in onda. È Souvenir. Voi direte: Santa Rosa! No, facciamo a mente, facciamo mento a Silvana, e facciamo Souvenir dei Mattia Bazar. Poi salso,
Fidenza.

0: Fidenza, allora, chi mi sa dire chi sono stati, chi erano i gestori della pulleria, allora pulleria, in Cittadella a Fidenza? Chi sono stati i noti, famosissimi gestori di una della pulleria che si trovava in Cittadella a Fidenza? Erika, non sei a letto, senti quello che dico. Sì, sì. Erika, Erika, allora, come si chiamava quel simpaticissimo in bianchino? Aveva un soprannome salsesissimo, che beveva ed era famoso in tutto Salso, perché quando beveva un po', che faceva le righe, venivano storte. Enrica, l'ho già fatta questa, perciò dovresti dirmelo in prima lettura, non aspettare domani, se è possibile, per l'amor di Dio. E quando chi gli commissionava il lavoro, gli dicevano, ma stavo dicendo il nome, ma guarda che quelle righe sono storte, non preoccuparti, come si asciugano, si raddrizzano. Chi è stato, Enrica? Non trovare cannelle, che sei a letto, stai facendo la doccia, sei sul water, noi che telefoni a Giancarlo, se no poi ti lascio andare a cercare. Nome, pensate, che era talmente simpatico, per tutte le persone che bevono, meno quelle violente, ma quelle che bevono sono di una simpatia. Io, i miei che hanno avuto bar, osterie, che io sono astemio, fra l'altro, prediligevo quelle persone. Pensate che di Orella era mia mamma, dammo un scalfarot ed ben bianc. E si dava un bicchiere colmo, lui col dito passava l'orlo del bicchiere. Se il dito non si bagnava, voleva dire che mancava qualcosa. Di Orella, guarda che è le mie piene col bicchiere, è troppo forte, personaggi troppo forti. Allora, tengo anche quella di Fidenza. No, vabbè, Fidenza abbiamo già un vago. Eccolo qui, forse l'Enrica l'ha trovato. Pronto? Biagen, un punto per si chiamava Biagio, Biagen. Pensa, Orella, le mie piene col bicercheva, faceva passare il dito, il pollice, sull'orlo del bicchiere. Se non si bagnava, voleva dire, mentre invece qui mi appello ai fidentini, i gestori della nota pulleria in Cittadella furono i fratelli Ferrari. Non so se Silvana è ancora in ascolto o meno. Qui Silvana mi ha messo i Molga. Molga sta per i fratelli Molga. Molga, dimmi cosa vuol dire Molga, Silvana, in fidentino. Fratelli, eccolo qui, Silvana che è il nostro. Sì? Pronto?
1: Noi chiamiamo Molga.
0: Cos'è?
1: La Melga.
0: Ah, la Melga. Allora, sì, è Melga. Noi diciamo la Melga. La molga mi sembrava che fosse un'altra cosa. No, no, è la melga. I fratelli Melga, i fratelli Ferrari. Bene, andiamo con il punto per Salso. Ecco qui, come ogni sera vado, ecco, per 15 per Fidenza Enrica, bravissima, Biagen, il famoso Biagio, Biagio Biagen, figa me le storte, perché si dice figa sempre, è le storte, clarigale, boh, preoccupati mia, quando la suga, no, Enrica, l'ho detto, l'hai sentito da me, no? Tu segni tutto e ti dico brava, brava, brava. 13 punti. E diceva, non preoccupatemi, me la suga la striscia. Ragazzi, nulla succede. Voi lo vorrete domattina 8:30. Domani orario normale.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cat ed il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Why are you keeping me at a
2: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci, oggi Ferragosto, passatelo alla baita, domani, dopodomani, infatti tante prenotazioni, tanta gente a Ferragosto alla baita, avete scelto il posto giusto, la baita, il locale per tutti, la buona cucina per tutti. Prenotate allo 0524 68 92 26. E ricordiamoci anche che abbiamo il nostro Teo, è un cucciolotto di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, i suoi fratelli sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo a tutti voi che il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, propongono anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Mi raccomando, prenotate, andate al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Calicanthus oggi è aperto fino alle 13, orario logicamente di Ferragosto, oggi aperto fino alle 13, Calicanthus con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per farvi applicare, un gioco di parole, applicare la app canatina sul vostro telefono, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus per darvi il vero bellissimo pensierino del giorno. Trova sempre qualcuno che ti rovini il rossetto, non il mascara, l'ha detto Marilyn Monroe. Non tutti magari hanno capito, non tutti, no, sono sicuro che non tutti hanno capito questo bellissimo pensiero di Marilyn Monroe. Trovate persone che vi rovinino il rossetto, non il mascara. Ricordiamo il pensiero di Calicanthus.

0: Eccomi, buon Ferragosto, buongiorno.
1: Grazie Silvana. Ascolta, Silvana, ti chiedo, hai sentito il pensierino del giorno?
0: Sì.
1: L'hai capito? Sì.
0: Certo.
1: Ma penso non tutti lo capiscono, eh?
0: È simpatico.
1: No, è molto bello.
0: Grande Ronaldo. Marilyn.
1: Bello.
0: Perché è fine.
1: È vero. Mascara, va bene, lo diciamo anche a quei pochissimi, fa piangere, cioè il mascara,
0: certo.
1: Donna gli occhi e le lacrime non
0: la
1: vanno bene.
0: Bello. Allora, oggi c'è una giornata, sembra insomma che ci sia qualche grado in meno, dai,
1: sì,
0: speriamo.
1: Sembra,
0: 35-36, vediamo poi nel corso della giornata.
1: Anche da noi.
0: Sì,
1: Ma
0: insomma, sei un po' più sopportabile di mia preda, però insomma...
1: No. Che mia de Pierre Stua.
0: No, però insomma, si respira un pochino, vediamo un po' cosa succederà. Dunque, allora, iniziamo le notizie. Cioè,
1: sì,
0: ce n'è una
1: magari dall'undegunda mi ho torso il paltò.
0: Ma è perché no? Dopo dicono che dopo torna ancora l'anticiclone e lei avanti, mamma mia, aiuta. Andiamo avanti fino a Nadel. Allora, niente, c'è una notizia, questa qui insomma che apre chiaramente la carrellata, è una notizia positiva. Sono dopo lunghe, complesse, lunghissime indagini, sono stati ritrovati 3 quadri di autori di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati a marzo alla Fondazione Magnani e Rocca, e quindi i carabinieri con gli altri insomma per il patrimonio culturale e la tutela sono arrivati insomma a trovare questi 3 quadri, e soprattutto grazie ai rilievi scientifici che erano stati effettuati sul quarto quadro che i ladri avevano, che il comando dei ladri aveva perso appunto durante la fuga alla Magnani e Rocca. E questi qui praticamente hanno seguito delle piste, ovviamente insomma indagini ancora in corso, sono arrivati a Cortile San Martino e hanno trovato le 3 opere d'arte in uno scatolone di quelli usati per le televisioni, ed erano praticamente accatastati lì. Quindi i carabinieri hanno individuato 9 persone di origine moldava e 5 sono stati sottoposti a fermo. Praticamente questi quadri erano insomma opere d'arte piuttosto importanti, perché il loro valore ammontava a oltre 9 milioni di euro. I carabinieri durante questo blitz hanno trovato tanti altri oggetti proventi insomma di furti effettuati da questo comando, composto anche da alcune donne. Quindi insomma la soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco di Traversetolo, appunto dove c'è la Fondazione Magnani e Rocca, sia dal ministro Foti che dal comandante provinciale dei carabinieri Pagliaro. Insomma, questi qui intanto sono tornati a casa. Chiaramente si tratta di furti su commissione, perché cosa se ne facevano questi moldavi lì di questi 3 quadri in uno sgabuzzino?
1: Invendibili,
0: cioè, capirai poi di questi 3 artisti di fama mondiale.
1: No,
0: cioè,
1: sono proprio invendibili, è una cosa, ne ha ampiamente parlato anche tutto i telegiornali nazionali, è stato un fatto veramente.
0: Poi insomma sono stati veramente in gamba, perché hanno seguito delle tracce, quindi e poi con questi rilievi scientifici
1: poi
0: chiaramente
1: il pericolo che vengano rovinate quelle opere d'arte, il pericolo perché quelli sono delinquenti, non ci mettono niente a bruciare le prove,
0: esatto, anche perché a parte che non riescano a venderli, però è vero, forse sono dannati, cioè è vero, quindi insomma vabbè, insomma un bel colpo, via. Poi è stato fermato un 36enne, un nordafricano. Questo qui agiva indisturbato nella zona della stazione ferroviaria, aveva già portato via 8 biciclette dalla rastrelliera lì a Parma, quindi insomma questo qua agiva indisturbato lì, nonostante avesse già stato raggiunto da praticamente delle regole per non aggirarsi nella zona, questo qui continuava insomma. Quindi adesso vediamo, 8 biciclette insomma non sono poche. Poi ci sono i volontari, no, è vero?
1: Sì, l'età mi è un po' il fat me,
0: mamma
1: Silvana, Non rapitemi, perché non vi paga nessuno.
0: Cioè, boh.
1: È un po' come qua, sono invendibile nel mondo più assoluto.
0: Nessuno paga la riscatta, ha detto, sta più in due sera, dice. Allora, poi ci sono, c'è l'esercito dei volontari di agosto, sempre a Parma, ricordiamo anche in tutta la provincia, perché senza dimenticare che sono centinaia e centinaia di persone che sono a casa, non sono andate via, e magari tante hanno rinunciato anche alle proprie ferie per stare accanto, insomma, a chi ha bisogno e ai fragili. Quindi insomma un grande applauso a tutti questi volontari, senza dimenticare tutti gli altri, le forze di polizia, di sicurezza, i vigili del fuoco, 118 pubblica, insomma, che vigliano sulla sicurezza di chi è rimasto a casa in città. Quindi a loro, insomma, tanti complimenti, un grande applauso. C'è stato poi ci sono stati una serie di controlli a tappeto nella zona di Traversetolo, da parte dei carabinieri e anche praticamente dei funzionari del lavoro. Hanno controllato 3 aziende, 3 imprenditori sono stati pesantemente sanzionati, in quanto nelle loro aziende c'erano dei macchinari pericolosi e altre irregolarità riscontrate, insomma, quindi sanzioni pesanti, giustamente, perché la sicurezza, insomma, deve venire prima di tutto sui luoghi del lavoro. E, sempre attraversetelo, c'è stato poi uno scontro in autofurgone, quindi anche qui, insomma, c'è un ferito piuttosto grave che è stato trasportato all'ospedale maggiore e le sue condizioni, insomma, sono critiche, speriamo bene. E, per quanto riguarda invece Colorno, tanti occhi umani si aggiungeranno a quelli elettronici per un controllo di vicinato, insomma la gente si organizza sempre di più per controllare le zone in cui vive. E per quanto riguarda invece Salso, c'è il Salso Calcio che ha diramato una nota dove dice di stare tranquille, che l'attività prosegue regolarmente, perché la situazione debitoria nei confronti della società Sogit è stata sanata, insomma, quindi tutto saldato e tranquillo, insomma, sportivi, familiari, giocatori, tutto in ordine e quindi tutto pronto per ripartire per la prossima stagione. A Fidenza invece c'è la mappa di tutti i cantieri, come mettiamo ogni anno al giorno di Ferragosto, di tutti i cantieri col target raggiunto dai PNR di oltre 56 milioni e ci sono tutte le opere e le foto di tutte le praticamente i traguardi che sono stati raggiunti con questi fondi del PNR. Quindi insomma si possono vedere tutte le cose che sono state raggiunte, la nuova scuola, e le opere sportive, insomma tutto, e anche quelle della casa della comunità, la casa residenza anziani, insomma, e tanto altro. E poi ricordiamo invece a Ferragosto che ci sono alcune iniziative oggi in città, è stata celebrata con momenti religiosi anche la festività della Madonna Assunta, che ricordiamo che ricorre oggi, è in corso la pedalata della salute, sono già partiti i temerari alla volta del santuario di Fontanellato, meno male che c'è qualche grado in meno, così insomma riusciranno a pedalare un po' meglio e arriveranno là, dove un religioso domenicano impartirà la benedizione, poi torneranno a Fidenza. E ricordiamo che questi bravi cicloamatori fidentini poi ogni volta devolvono l'incasso anche delle t-shirt che hanno fatto ad alcune associazioni di volontariato della città. Alla piscina Guatelli ci sarà una giornata fra tuffi, beach volley, grigliate accese tutto il giorno, insomma, per chi vuole trascorre una giornata in piscina, e ci sarà anche musica con DJ set, quindi chi vuole rimanere tutto il giorno potrà godere di una bella giornata di relax e anche di sole. E poi alla sala girasole invece dell'associazione fidentina tanti rappresentanti, insomma, della terza età fidentini si riuniranno per un pranzo insieme, ci sarà anche un pomeriggio di animazione e di musica, insomma, per stare insieme e sconfiggere la solitudine in questa città che, insomma, che si svuota. E ricordiamo che poi, insomma, si sono concluse anche le righe blu gratis, grande successo, tutti i parcheggi sold out in questi giorni e anche le aree di sosta gratis, e insomma sarebbe un'iniziativa magari da prolungare un'altra settimana, perché riscuote ogni anno, insomma, un autentico successo, insomma, anche sia per gli automobilisti fidentini anche per i turisti. Niente, per oggi è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci risentiamo domani.
1: Grazie Silvana. E allora abbiamo Frontex che parla chiaro. Pensate che nei primi 7 mesi di quest'anno sono diminuiti gli ingressi in Europa in Europa di extracomunitari, di immigrati, del 37,7%, perciò non è cosa da poco. Per Ranucci il governo chiede di sostituirmi, il PD denuncia tutto all'Europa, Fratelli d'Italia prepara una interrogazione parlamentare. Certo è che il caso Ranucci è diventato un caso nazionale. Trump ordina di pensate l'intelligenza. Proprio non c'è nulla di più esplosivo di ignoranza abbinata a presunzione, l'ha detto Orson Welles. Non c'è più nulla di esplosivo. Pensate che Trump si vede in grande difficoltà militare, perché gli arsenali si consumano, l'arsenale USA si sta consumando rapidamente con una testa come quella. Ora vuole trasformare, sentite questa, le portaerei, che sono ben sei, le grandi portaerei americane, a vapore, con costi miliardari. Vabbè, vedremo se glielo lasciano fare. Poi abbiamo una notizia proprio dell'ultimissima ora. Massimo Boldi, noto attore, è caduto ieri e ha battuto la testa sul marciapiede, ricoverato in ospedale a Livorno di urgenza. L'incidente è avvenuto a Forte dei Marmi. Ricordiamolo che la Schlein, la segretaria del PD, denuncia sui social video balle, face, bufale, che la vedono insieme a Ranucci. Vannacci, rischio di demenzialità, ed è inutile dirlo, non c'è niente più di esplosivo della ignoranza abbinata alla presunzione, ormai lo sappiamo. Poi abbiamo 43 anni fa il collo del ponte Morandi, 43 anni fa. Questa brutta vicenda tutta made in Italia. Poi abbiamo un 22enne muore una donna ribaltandosi con il trattore in lavori agresti nel Cuneese. Stop invece al ponte sullo stretto, ormai è definitivo, perciò Salvini non potrà dare il suo nome sul ponte, perché gli hanno presentato ben 352 pagine di compito in casa a Salvini da fare in queste ferie, il perché vento, cavi, faglie. Ma tante cose che quel ponte, che hanno tentato tutti i più presuntuosi, diciamolo, di mettere il loro nome, hanno forse, speriamo, capito che non è realizzabile. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Abbiamo in questo 15 del mese di agosto la Santa Assunzione della Beata Vergine Maria, anche Sant'Arcisio. I nati oggi sono dei leader nati, hanno un approccio deciso dalla vita, sono persone che hanno un'energia da leoni, si difendono sempre obbedendo ai loro istinti. Le donne in particolar modo amano essere riverite e adorate, a volte tendono ad agire da da soli, non chiedendo aiuto a nessuno. Perciò è utile che imparino il gioco di squadra, nel quale vale di più molto spesso l'unione che fa la forza. Sul piano dei sentimenti debbono imparare ad assumere i suoi problemi e quelli degli altri, e parteciperanno con emozione e stato d'animo a tutto per capire i nuovi punti di vista delle altre persone. Farà sì che conoscano e ammirino anche le doti altrui. I pregi è deciso ed è espansivo, i difetti troppo aggressivo e molto molto insensibile. Come sarà il tempo oggi? Avremo un ferragosto all'insegna del sole ancora caldo. Nelle ore pomeridiane ci saranno possibili brevi temporali, specialmente in Appennino, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 20, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon Ferragosto.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: Volare. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un adulto. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
2: Pubblicità su misura.
3: Montecanaro, pubblicità su misura.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
5: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanaro. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti muove bene.
8: La voce delle stelle. La voce delle stelle.
9: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. La luna suggerisce vaghe inquietudini, una maggiore impressionabilità, anche suscettibilità ai nati nella seconda decade. Toro. Oggi è possibile sdrammatizzare certe situazioni, ritrovare equilibrio e fiducia in se stessi. Qualche tensione nell'ambiente professionale. Gemelli. Attenti alle brusche variazioni di umore, alle parole dette in preda ad una crisetta di suscettibilità. Oggi è difficile capire ed essere compresi. Cancro. Proseguiamo con felici o positive previsioni, momenti che mettono in grado di realizzare con profitto e in modo durevole. Leone. Il giorno si presenta sotto discreti auspici. Vorrei consigliarvi di essere molto accurati nello stendere un piano o nel fare un progetto. Vergine. Con un minimo di buona volontà è possibile realizzare una giornata piena e positiva. Non abbiate timore di incontrare persone importanti, di sollecitare qualche pedina, chiedere abboccamenti se questo necessita i vostri piani. Bilancia. Siate calmi. Non lasciatevi guidare da sensazioni o sentimenti poco razionali. Scorpione. Il giorno può essere considerato speciale guardandolo nel suo complesso. Troviamo presenza di spirito, argomentazioni valide, idee che meritano di essere attuate. Sagittario. Chi possiede valori Capricorno per un paio di giorni appare incline al malumore. C'è qualche momento di autentica suggestibilità che può farvi reagire in modo duro, scortese, con amici e collaboratori. Capricorno. Prosegue il momento di tensione, malumore. Per alcuni nativi può trattarsi anche di depressione. Non è il caso di farla troppo lunga. Si tratta di sensazioni passeggere. Acquario. Bisogna produrre e per farlo dovete tirare a galla il massimo impegno e la massima costanza. Non lasciatevi distrarre o attrarre dalle novità. Pesci. La giornata si presenta positiva, in grado di rendervi giustizia. È più agevole agire in modo armonioso presentando di sé immagini corrispondenti alla realtà, senza che un lato prevalga sull'altro per via dell'emotività, della sensibilità spesso esasperata.

0: Almanacco del 15 agosto. Buon Ferragosto a tutti!
1: Il 15 agosto ricorre tradizionalmente la festa dell'Assunzione della Santissima Vergine Madre di Dio. Celebrano il loro onomastico in tal giorno le donne che portano il nome di Assunta.
0: Tanti auguri dunque a tutte coloro che si chiamano Assunta.
1: Il nome in questione deriva dal participio passato latino del verbo assumo, composto di ad più sumo, cioè prendere in aggiunta.
0: Nel latino ecclesiastico si usò questa voce per indicare l'ascensione al cielo della Beata Vergine, ricevuta in paradiso col suo corpo mortale, in aggiunta a Cristo risorto col corpo ed asceso anch'egli al cielo.

0: Già da qualche mese, la prima ondata di crociati era partita per la Terra Santa, guidata da Pietro l'Eremita. I poveri avevano stipato sui carri donne, bambini e provviste e s'erano messi in cammino, armati solo della loro fede.
1: Ben diversa era la preparazione dei cavalieri. Ogni signore aveva riunito intorno a sé un piccolo gruppo bene equipaggiato, poi aveva raggiunto i punti di raccolta, formando ben presto una vera e propria armata che contava quasi 300.000 uomini.
0: Il duca della Bassa Lorena, Goffredo di Buglione, fu uno dei primi ad essere pronto. Per essere all'altezza del proprio rango, aveva chiesto in prestito 7.000 marchi d'argento al vescovo di Liegi e il 15 agosto 1096 si mise in cammino.
1: La sua fama d'uomo saggio e capace era tale che tutti i crociati delle Fiandre e della Lorena si schierarono sotto le sue bandiere.
0: Effettivamente era dotato di una forza prodigiosa. Con un sol colpo di spada era capace di tagliare un uomo in due o di far volare la testa d'un cavallo.
1: Considerato da tutti il capo di quella prima crociata, Goffredo attraversò l'Europa fino al Bosforo. Là egli apprese con orrore che i crociati di Pietro l'Eremita erano stati massacrati dai turchi e giurò di vendicarli.
0: Con il suo esercito, il duca sconfisse in due riprese le truppe di Solimano e il 15 luglio 1099 entrò a Gerusalemme.
1: Nell'agosto del 1946 il mercato nero della farina in Piazza Vittorio prospera. Le limitazioni e le restrizioni imposte dalla guerra si fanno ancora sentire e ciascuno cerca di procacciarsi a borsa nera i generi alimentari.
0: Gli americani hanno riempito mano a mano i mercatini delle città di scatolette militari. L'Italia liberata impara così a conoscere le conserve made in USA e le minestre in polvere ed anche il chewing gum.
1: Portillo, 15 agosto 1966. I campionati mondiali di sci si concludono in Cile con la clamorosa affermazione nello slalom speciale del gardenese 24enne Carlos Sennoner.
0: E questo il terzo titolo dello sci all'Italia del dopoguerra, dopo le due vittorie del celebre Colò ad Aspen nel 1950, nella discesa libera e nello slalom gigante.
1: E passiamo al nostro consueto appuntamento con i records.
0: L'abito più costoso del mondo è senza dubbio il modello Nascita di Venere del sarto Sergé Lepage, trapuntato con 512 diamanti, in tutto 1 miliardo e 500 milioni di gemme. L'abito in questione fu presentato nella sfilata Schiaparelli per la collezione Primavera-Estate nel 1977.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da quel pa?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
6: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità,
0: ognuno vuol
1: godere,
0: bravi,
1: bim,
0: son baci.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Yeah.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nel

0: Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
2: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto.

0: di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala.
5: Radio Monte Canate.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oh, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi.
6: Spettacolare.
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
6: No, non quella baita.
10: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
11: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.

0: sito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
1: Unieuro batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra

canzone. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai, Igor.

quanta polvere c'è dentro casa, è tutto.

quei nastri e quelle rose. Sti bambini a tre o quattro chantose e parlava francese e così. Fui la triera d'adagio al contrario, fui la triera

Yardil a chi è spiegge stasera. Non ho vita già aperta, ma che io

c'era più, non c'era più la musica, giusto finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima, giusto da vecchio film.

detto, ma che radio è radio? Questa sì che è una bella radio! Radio Montecanate! Non ho fame, me la fai venire! Ho fame, me la fai passare! Radio Montecanate! Solo adesso ho già capito!

ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che ci vogliano i jeans sporchi e coi buchi e non so quanti auto sto.